cento arrivavano le navi dall'Africa e trasportavano uomini senza nome e trasportavano ragazzi come bestie ammassati, come bestie considerati senza anima né cuore, come bestie

all'800 arrivavano le navi dall'Africa. Ed ora sono approdate nel mio quartiere.